scopre l'abismo dei tuoi scoti a sta sentire che lo che si tu corazon de libertà già va a saper. E a si disiendo e loco mi convida andare in su illusione super sport y vamos a correr por la cornisa con una golondrina nel motore del manicomio nos aplauden. Viva, viva los locos que inventaron el amor. Y un ángel, y un soldado, y una niña nos dan un valsecito bailador. Nos sale a saludar la gente linda y el loco. Loco mío, qué sé yo. Provoca campanarios con su risa y al fin me mira.